0: scienza. Sono le 2:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Sono le 3:01.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
2: like it. Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 3:33.
1: Ed ora nella nostra playlist I Santi Sono Normali, un bellissimo brano presentato da Riz Cantastoria.

orgoglioso soldato, un sorriso, uno sputo a quel monumento, un uomo qualunque che un giorno si è spento, quel corpo mutilato non l'ha mai fermato, cercava e poi cercava e poi

0: Ok?
1: L'agenzia faccia da casting di Franco Tartaglia cerca proprio te. Hai tra i 16 e i 20 anni? Vuoi ballare? Vuoi cantare? Vuoi diventare famosa? Noi stiamo cercando volti nuovi. Stiamo cercando te. Stiamo cercando te.
2: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani.
0: Domani.

0: Sono le 5.
1: Mi piace. Like it. Ti voglio. Ti sento.
2: Like it. Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto.

0: Sono le 6:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

firmato Blanchito. Quando, quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste.

già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già. Il freddo quando arriva poi va via.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.
2: Ah, come ti inganni se pensi che gli anni

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Ascolta Lit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Radio La Voce. Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
1: L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 18 maggio, che apriamo con Castiadas, che vede impegnata l'amministrazione comunale in una serie di interventi strategici finalizzati al miglioramento del territorio, del decoro urbano e dell'accoglienza turistica. Tra i numerosi lavori attualmente in corso, ha segnalato il sindaco Murgioni, particolare importanza riveste l'intervento di rifacimento completo della viabilità interna del villaggio di Cala Cintias, un'opera attesa da tempo che necessiterà di migliorare sicurezza, percorribilità e qualità urbana dell'intera località. Il sindaco si è scusato per i temporanei disagi arrecati dai lavori in corso. Si tratta di interventi necessari e fondamentali per garantire maggiore qualità e sicurezza e decoro al villaggio, nell'interesse dei residenti, dei proprietari e degli ospiti che scelgono Cala Cintias. L'intervento rappresenta un passo importante per la valorizzazione del villaggio a beneficio dei residenti, come detto, dei proprietari delle abitazioni presenti e di tutti gli ospiti che scelgono ogni anno il territorio castiadese per trascorrere le vacanze. Questi lavori, ha sottolineato Eugenio Murgioni, rientrano in un più ampio programma di opere e manutenzioni che stiamo portando avanti con impegno e determinazione per rendere Castiadas

0: sicurezza sempre più ordinata, efficiente e accogliente, preparandoci al meglio alla stagione turistica e rafforzando l'immagine del nostro comune. Investire nelle infrastrutture, nella cura degli spazi pubblici e nel decoro, ha concluso il primo cittadino castiadese, significa migliorare la qualità della vita della comunità e valorizzare ulteriormente il patrimonio ambientale e turistico del territorio. Sta creando notevole malessere, soprattutto negli abitanti di Burcei, il mancato avvio dei lavori del secondo lotto della nuova strada finanziata e appaltata Burcei-Sinnai-Maracalagonis, tanto da indurre il Comitato Cittadino per la Strada ad inviare una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nonostante la promessa della città metropolitana di Cagliari, la sistemazione della strada provinciale 21 è in forte ritardo e quindi il Comitato ha scritto all'importante figura istituzionale questa lettera che suona come un vero e accorato appello. Egregio signor Presidente della Repubblica, si legge nella lettera, con la presente desideriamo sottoporre alla sua attenzione la grave situazione che interessa la strada provinciale 21, unica arteria di collegamento tra il comune di Burcei con la città metropolitana di Cagliari e il resto del territorio regionale. Da anni i cittadini di Burcei sono costretti a convivere con una condizione di forte disagio e isolamento strutturale, aggravata dallo stato della viabilità esistente e dalla mancata realizzazione della nuova strada più volte annunciata. La provinciale 21 rappresenta un'infrastruttura essenziale non solo per la sicurezza e la mobilità dei residenti, ma anche per garantire l'accesso ai servizi essenziali quali salute, istruzione, amministrativa, eccetera. La criticità della strada incide quotidianamente sulla qualità della vita della popolazione, causando difficoltà negli spostamenti, rallentamento dei soccorsi e limitazioni alle attività produttive del territorio. La nuova strada assicurerebbe maggiore sicurezza per i cittadini e i veicoli, avrebbe un importante contrasto allo spopolamento, favorirebbe lo sviluppo turistico e ambientale del territorio, il rilancio delle attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali, offrirebbe migliori collegamenti con l'area metropolitana di Cagliari ed il resto della Sardegna e nuove opportunità di lavoro e di investimento. Il progetto della nuova strada statale è oramai vecchio di oltre 25 anni. Inizialmente era stata preventivata una spesa di circa 25 milioni che col trascorrere del tempo, le lungaggini burocratiche che hanno provocato notevoli ritardi nel compimento completo dell'opera, i costi sono saliti a circa 60 milioni di euro. Una situazione inaccettabile che sta portando i membri del comitato a studiare una strategia d'azione che possa giungere sino all'avvio di una class action a tutela dei cittadini e una segnalazione agli organi competenti per danno erariale nei confronti della città metropolitana di Cagliari. Il comitato confida nella sensibilità istituzionale e nell'alto ruolo di garante dell'unità e dell'attenzione del presidente verso tutti i territori della Repubblica. Intanto, con una nota, l'ufficio stampa della città metropolitana di Cagliari ha comunicato che i tempi delle indagini preliminari sul tracciato si sono allungati e quindi l'inizio dei lavori slitterà di qualche settimana rispetto ai tempi previsti. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, salvo addensamenti durante la parte centrale della giornata, ma non c'è pericolo di pioggia. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest-sud-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 13 gradi delle minime e i 22 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

quasi riempie di schiuma il cielo di fumi. La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba.

0: Sono le 8 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centrature e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

che si ammazza in cerca di notorietà. Un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar. Pressa pochismi detti come grande.

Bar Risonante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Risonante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Sono le 9:31.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

parli. Senza lei io morirei, ma chiudo gli occhi e so sempre dove sei. Sempre più lontano, o dentro a questa goccia che mi è caduta sulla mano.

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: le 10 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 18 maggio, che apriamo con Castiadas, che vede impegnata l'amministrazione comunale in una serie di interventi strategici finalizzati al miglioramento del territorio, del decoro urbano e dell'accoglienza turistica. Tra i numerosi lavori attualmente in corso, ha segnalato il sindaco Murgioni, particolare importanza riveste l'intervento di rifacimento completo della viabilità interna del villaggio di Cala Cintias, un'opera attesa da tempo che necessiterà di migliorare sicurezza, percorribilità e qualità urbana dell'intera località. Il sindaco si è scusato per i temporanei disagi arrecati dai lavori in corso. Si tratta di interventi necessari e fondamentali per garantire maggiore qualità e sicurezza e decoro al villaggio, nell'interesse dei residenti, dei proprietari e degli ospiti che scelgono Cala Cintias. L'intervento rappresenta un passo importante per la valorizzazione del villaggio a beneficio dei residenti, come detto, dei proprietari delle abitazioni presenti e di tutti gli ospiti che scelgono ogni anno il territorio castiadese per trascorrere le vacanze. Questi lavori, ha sottolineato Eugenio Murgioni, rientrano in un più ampio programma di opere e manutenzioni che stiamo portando avanti con impegno e determinazione per rendere Castiadas sempre più ordinata, efficiente e accogliente, preparandoci al meglio alla stagione turistica e rafforzando l'immagine del nostro comune. Investire nelle infrastrutture, nella cura degli spazi pubblici e nel decoro, ha concluso il primo cittadino castiadese, significa migliorare la qualità della vita della comunità e valorizzare ulteriormente il patrimonio ambientale e turistico del territorio. Sta creando notevole malessere, soprattutto negli abitanti di Burcei, il mancato avvio dei lavori del secondo lotto della nuova strada finanziata e appaltata Burcei-Sin in Mara Calagonis, tanto da indurre il Comitato Cittadino per la Strada ad inviare una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nonostante la promessa della città metropolitana di Cagliari, la sistemazione della strada provinciale 21 è in forte ritardo e quindi il Comitato ha scritto all'importante figura istituzionale questa lettera che suona come un vero e accorato appello. Egregio signor Presidente della Repubblica, si legge nella lettera, con la presente desideriamo sottoporre alla sua attenzione la grave situazione che interessa la strada provinciale 21, unica arteria di collegamento tra il comune di Burcei con la città metropolitana di Cagliari e il resto del territorio regionale. Da anni i cittadini di Burcei sono costretti a convivere con una condizione di forte disagio e isolamento strutturale, aggravata dallo stato della viabilità esistente e dalla mancata realizzazione della nuova strada più volte annunciata. La provinciale 21 rappresenta un'infrastruttura essenziale non solo per la sicurezza e la mobilità dei residenti, ma anche per garantire l'accesso ai servizi essenziali quali salute, istruzione, amministrativa, eccetera. La criticità della strada incide quotidianamente sulla qualità della vita della popolazione, causando difficoltà negli spostamenti, rallentamento dei soccorsi e limitazioni alle attività produttive del territorio. La nuova strada assicurerebbe maggiore sicurezza per i cittadini e i veicoli, avrebbe un importante contrasto allo spopolamento, favorirebbe lo sviluppo turistico e ambientale del territorio, il rilancio delle attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali, offrirebbe migliori collegamenti con l'area metropolitana di Cagliari e del resto della Sardegna e nuove opportunità di lavoro e di investimento. Il progetto della nuova strada statale è oramai vecchio di oltre 25 anni. Inizialmente era stata preventivata una spesa di circa 25 milioni che col trascorrere del tempo, le lungaggini burocratiche che hanno provocato notevoli ritardi nel compimento completo dell'opera, i costi sono saliti a circa 60 milioni di euro. Una situazione inaccettabile che sta portando i membri del comitato a studiare una strategia d'azione che possa giungere sino all'avvio di una classe a tutela dei cittadini e una segnalazione agli organi competenti per danno erariale nei confronti della città metropolitana di Cagliari. Il comitato confida nella sensibilità istituzionale e nell'alto ruolo di garante dell'unità e dell'attenzione del presidente verso tutti i territori della Repubblica. Intanto, con una nota, l'ufficio stampa della città metropolitana di Cagliari ha comunicato che i tempi delle indagini preliminari sul tracciato si sono allungati e quindi l'inizio dei lavori slitterà di qualche settimana rispetto ai tempi previsti. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, salvo addensamenti durante la parte centrale della giornata, ma non c'è pericolo di pioggia. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest-sud-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 13 gradi delle minime e i 22 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni. Informazioni. News. Informazioni. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 11 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centrature e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Bar Risonante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Risonante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 11:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ti scordare di me, di me e noi.
1: Informazione,
2: informazione,
1: news,
2: informazione
1: locale,
3: l'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucco, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 18 maggio, che apriamo con Castiadas, che vede impegnata l'amministrazione comunale in una serie di interventi strategici finalizzati al miglioramento del territorio, del decoro urbano e dell'accoglienza turistica. Tra i numerosi lavori attualmente in corso, ha segnalato il sindaco Murgioni, particolare importanza riveste l'intervento di rifacimento completo della viabilità interna del villaggio di Cala Cinzias, un'opera attesa da tempo che necessiterà di migliorare sicurezza, percorribilità e qualità urbana dell'intera località. Il sindaco si è scusato per i temporanei disagi arrecati dai lavori in corso. Si tratta di interventi necessari e fondamentali per garantire maggiore qualità e sicurezza e decoro al villaggio, nell'interesse dei residenti, dei proprietari e degli ospiti che scelgono Cala Cinzias. L'intervento rappresenta un passo importante per la valorizzazione del villaggio a beneficio dei residenti, come detto, dei proprietari delle abitazioni presenti e di tutti gli ospiti che scelgono ogni anno il territorio castiadese per trascorrere le vacanze. Questi lavori, ha sottolineato Eugenio Murgioni, rientrano in un più ampio programma di opere e manutenzioni che stiamo portando avanti con impegno e determinazione per rendere Castiadas sempre più ordinata, efficiente e accogliente, preparandoci al meglio alla stagione turistica e rafforzando l'immagine del nostro comune. Investire nelle infrastrutture, nella cura degli spazi pubblici e nel decoro, ha concluso il primo cittadino castiadese, significa migliorare la qualità della vita della comunità e valorizzare ulteriormente il patrimonio ambientale e turistico del territorio. Sta creando notevole malessere, soprattutto negli abitanti di Burcei, il mancato avvio dei lavori del secondo lotto della nuova strada finanziata e appaltata Burcei-Sin in Maracalagonis, tanto da indurre il Comitato Cittadino per la Strada ad inviare una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nonostante la promessa della città metropolitana di Cagliari, la sistemazione della strada provinciale 21 è in forte ritardo e quindi il Comitato ha scritto all'importante figura istituzionale questa lettera che suona come un vero e accorato appello. Egregio signor Presidente della Repubblica, si legge nella lettera, con la presente desideriamo sottoporre alla sua attenzione la grave situazione che interessa la strada provinciale 21, unica arteria di collegamento tra il comune di Burcei con la città metropolitana di Cagliari e il resto del territorio regionale. Da anni i cittadini di Burcei sono costretti a convivere con una condizione di forte disagio e isolamento strutturale, aggravata dallo stato della viabilità esistente e dalla mancata realizzazione della nuova strada più volte annunciata. La provinciale 21 rappresenta un'infrastruttura essenziale non solo per la sicurezza e la mobilità dei residenti, ma anche per garantire l'accesso ai servizi essenziali quali salute, istruzione, amministrativa, eccetera. La criticità della strada incide quotidianamente sulla qualità della vita della popolazione, causando difficoltà negli spostamenti, rallentamento dei soccorsi e limitazioni alle attività produttive del territorio. La nuova strada assicurerebbe maggiore sicurezza per i cittadini e i veicoli, avrebbe un importante contrasto allo spopolamento, favorirebbe lo sviluppo turistico e ambientale del territorio, il rilancio delle attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali, offrirebbe migliori collegamenti con l'area metropolitana di Cagliari e del resto della Sardegna e nuove opportunità di lavoro e di investimento. Il progetto della nuova strada statale oramai vecchio di oltre 25 anni. Inizialmente era stata preventivata una spesa di circa 25 milioni che col trascorrere del tempo, le lungaggini burocratiche che hanno provocato notevoli ritardi nel compimento completo dell'opera, i costi sono saliti a circa 60 milioni di euro. Una situazione inaccettabile che sta portando i membri del comitato a studiare una strategia d'azione che possa giungere sino all'avvio di una classe a tutela dei cittadini e una segnalazione agli organi competenti per danno erariale nei confronti della città metropolitana di Cagliari. Il comitato confida nella sensibilità istituzionale e nell'alto ruolo di garante dell'unità e dell'attenzione del presidente verso tutti i territori della Repubblica. Intanto, con una nota, l'ufficio stampa della città metropolitana di Cagliari ha comunicato che i tempi delle indagini preliminari sul tracciato si sono allungati e quindi l'inizio dei lavori slitterà di qualche settimana rispetto ai tempi previsti. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, salvo addensamenti durante la parte centrale della giornata, ma non c'è pericolo di pioggia. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest-sud-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 13 gradi delle minime e i 22 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazioni.
2: Informazioni.
1: News.
2: Informazioni.
1: Locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
5: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
6: Un buongiorno caloroso a tutte le amiche e gli amici di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 18 al 24 maggio 2026. Prima di iniziare andando a scoprire i top 10 di Italia Hit Parade, un grosso saluto al vostro Mario e altrettanto grande il saluto al nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio, Radio La Voce, 96.800 MHz dagli studi di Muravera. Direi a questo punto di andare a scoprire la posizione numero 10, dove scende di un posto rispetto alla settimana scorsa Nait. L'album si intitola Io Individuo, ci ascoltiamo Ci Nasci, Ci Muori.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio, Mario.
1: E la new entry la settimana scorsa, parliamo di Samurai J, che troviamo in ottava posizione con l'album Amatori. Ci ascoltiamo il brano veramente gettonatissimo, Ossessione.

all'ascolto di Italia e Parenti, classifica dal 18 al 24 maggio 2026, posizione numero 7, scende di un posto Tiziano Ferro. Dall'album Sono un Grande è il momento di ascoltare il brano che abbiamo avuto modo di ascoltare per la prima volta la settimana scorsa, dal titolo Gioia. C'era un uomo nel mio

e siamo così giunti a metà classifica, dove guadagna due posti Serena Brancale. L'album in questione ha il titolo di Sacro, al mio paese invece il brano che andiamo ad ascoltare insieme a Levante ed Edna.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade. In studio Mario.
1: Stabile in quarta posizione ritroviamo Madame dall'album Disincanto in collaborazione con Marracash, Volevo Capire.

0: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 18 al 24 maggio 2026. Ed ora i tre posti più importanti. Iniziamo con la posizione numero 3, dove ritroviamo Dito nella Piaga. Da Miss Italia un nuovo singolo, Sì lo so.
1: Sì,

e in seconda posizione dopo ben 9 settimane. Cede il primo posto la compilation del 76esimo Festival di Sanremo, e da questa compilation ci ascoltiamo Fulminacci con Stupida Sfortuna.

0: 3, 2, 1.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, classifica dal 18 al 24 maggio 2026, facciamo un riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Nait con Io Individuo. Nono posto per Saif con l'album Santissimo. Ottava posizione per Samurai J con Amatore. Settimo posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Sesta posizione per Arisa con l'album Fotomosse. Quinto posto per Selena Brancale, il suo Sacro. Quarta posizione per Madame, Disincanto. Terzo posto per Dito nella Piaga con Miss Italia. Seconda posizione per la compilation del 76esimo Festival di Sanremo. E al primo posto, per la prima volta, troviamo Blanco. L'album si intitola Ma e ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album, tra l'altro un brano dedicato all'insegnamento che danno le mamme ai propri figli.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: Così Blanco per la prima volta top leader dell'Italia Hit Parade. Questa, ricorda, era la classifica dal 18 al 24 maggio 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate sempre sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz, anche tramite lo streaming oppure tramite l'app che potete scaricare da Play Store. Un buon proseguimento di giornata da parte del vostro Mario, che vi saluta, e arrivano i saluti anche da parte del nostro Michele, che cura la regia del programma. Veramente tutto, alla prossima, ciao!

0: Sono le 12 e 51 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centrature e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
4: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.

Cinco gonca de gozie, antivrimaus a ballentia. Sin devuntandaus a pedia, sema cavoderra, poi scedai sa gioventù e demandai a fai sa guerra. Cussa sconca de gozie, finio ghiante dei scedai, antivato a grandu vesta, e a forza va pai bufai, si devunti imbriagaus. E aici, devunti d'orrauso, ti assemma cavoderra, qui in suguro drisia drisia, e scalloi tocchendo in terra. E sa gioventù impari, pronta per ti a fai sa guerra. Bella sconca de gozie.

credo tanto. Ma che cosa si crede, che non te le pago? Un poco di credenza, o signor Bombola, che tanto, dopo o poi,

che cosa viene a essere che sono sempre embriago? Ma a lei che pugnalata se ne interessa che io bevo per dimenticare anche le cinque bombole che tu li gusta che gli devo? Adesso però mi mandi subito la bombola, solo in là, che se riesco a mi togliere il vizio.

ricordi che sono tuo cliente da quando ha aprito il negozio. Lei non ci sa fare. Lei, i clienti come me, ce li perde. Ce li perde, ce li perde.

fiori, bussano a donori, quasi le muri steni, samassi e serventi, sardare tutti, poi c'è serra manna, gesi due murri, in sa tutte durri, se va sa guagoa.

0: si se va a fare, Eva di Sosato, Soci, Cadriazza, Gureo.
1: Quando io sono usato, abiti l'aum, tutto.
2: Minestrone, da Lori. Fudi, uaddi se lo suggeriri, uaddi se va. Quando tradivo sobre essa gentile, se tradivo sobre Zucci, quindi tutto sta gira, taniera, e disse mia lava per essere sovrangio. E sì, non c'è né secondo e né nulla. Fu primo e secondo. Che poi secondo non diventava un troppo.
0: Sa va e lo fuori, sì. Fu di quando sa va indovide che stia, cioè ci vuole poco tempo se non ti dai, è ancora brisca. Da sé che fa il fuoco e ci detta se non tega tutto in lì. Da volta che sta da in lì, non tega tutto, dopo che si vuole, come vedo, già muore. Diventa come che si va con la VD, una rius. E fa più alto, se ne va più a me, è una cosa terribile.
2: E sapete a chi devo dire piegare su domenico?
1: Su amico la Buddha avrei. Secondo me, sopramento, mamma, bella Buddha. E la Buddha si doveva da prendere a Cianai, fessi si 10, fessi si 8, fessi si 15, la Buddha.
3: Buddha sa, pionco su coca sa, bociao proco, du su asano.
1: Mi faceva la festa, quando bociava su proco, la festa, là. Quindi se prima di prendere l'auto, di mettere l'auto parentesi e se viene a parlare con l'auto, sai che c'è?
3: E giù di su l'auto, bene, giù la l'auto, sono un mese, un sotto desi, no? E ci dice tutto su Zucci, questa sape, mi diceva così, tutto su Zucci, la sono stava pure dieci, sull'altro, i sotto, e sono stava.
1: Sull'altro, prima da portare il condimento del San Mestre, e il suo tizio via Ponga Mungio. Io vado a fare piano piano, sono satizio, questo non è facciato.
3: Sangue broco, ma questo sangue non ci scappa io. Ho detto tanta papassa, mendole, nuci, nugede, tutto il dice, e zucchero.
1: Vengo 8 disi, 10 disi. Fate io, so va. Ma, sa già può fare. Sa può fare. Andiamo a su voi. Sasa a sciadazzai, sasa a spobiai, sasa a fare civilo. E fu tutto, faria quattro passate di ogni auto a salvare prima vai su vai. E canti auto. Anche mi dice che questo sciadazzatore, su sadazzi a cantare.
2: Su mare prima, poi non su frumento. Tre notti facevo se una e mezzo, fu da silvesai e impastai. Poi si traballava su paia, rocheddo e rocheddo.
1: Fate il suo coccorno, era un oso e su si braccio. Prima dove fate il suo semenza, posso raccogliere un tavolo e salza fate il suo si braccio, messo ci vede.
3: Poi sapete che fate il suo vai, da Santa Vigena, da Sferrata, e ci, gli attadollo, e sapi. Dava un bacai messo in forno, da lente a lente. Un vasto per le impasto.
2: Sotto il noi era una cosa in ferro, una punta in ferro, e con l'unghia si lavorava e si facevano i cuoricini nella pasta, le foglie, i fiori. E si chiamava Suizionga.
1: E tutto il Pobaschicede, tutto il suo paesave. Pobaschamai mi vedeva pistoccos. Stocchetto da cappe,
2: pecorelle, uccellini, forme di tutti i tipi. Questi vanno, si mette la glassa.
1: Cave. Prova a scamare e mettere la pistocos. Stocchetto da cappe,
2: pecorelle, uccellini, forme.

È da anni mio marito costretto a fare il bandito e gira per le montagne per colpa dei suoi falsi compagni. Antonido, Antonido, tutti si lamentano di te e io vorrei che tu fossi piuttosto morto che bandito sui montagne.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con un menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te.
3: Sono le 14 e 34 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 14 e 35 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Informazione.
7: Informazione.
6: News.
7: Informazione.
6: Locale.
8: L'informazione di Radio La Voce.
0: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 18 maggio, che apriamo con Castiadas, che vede impegnata l'amministrazione comunale in una serie di interventi strategici finalizzati al miglioramento del territorio, del decoro urbano e dell'accoglienza turistica. Tra i numerosi lavori attualmente in corso, ha segnalato il sindaco Murgioni, particolare importanza riveste l'intervento di rifacimento completo della viabilità interna del villaggio di Cala Cinzias, un'opera attesa da tempo che necessiterà di migliorare sicurezza, percorribilità e qualità urbana dell'intera località. Il sindaco si è scusato per i temporanei disagi arrecati dai lavori in corso. Si tratta di interventi necessari e fondamentali per garantire maggiore qualità e sicurezza e decoro al villaggio, nell'interesse dei residenti, dei proprietari e degli ospiti che scelgono Cala Cinzias. L'intervento rappresenta un passo importante per la valorizzazione del villaggio a beneficio dei residenti, come detto, dei proprietari delle abitazioni presenti e di tutti gli ospiti che scelgono raggiungono ogni anno il territorio castiadese per trascorrere le vacanze. Questi lavori, ha sottolineato Eugenio Murgioni, rientrano in un più ampio programma di opere e manutenzioni che stiamo portando avanti con impegno e determinazione per rendere Castiadas sempre più ordinata, efficiente e accogliente, preparandoci al meglio alla stagione turistica e rafforzando l'immagine del nostro comune. Investire nelle infrastrutture, nella cura degli spazi pubblici e nel decoro, ha concluso il primo cittadino castiadese, significa migliorare la qualità della vita della comunità e valorizzare ulteriormente il patrimonio ambientale e turistico del territorio. Sta creando notevole malessere, soprattutto negli abitanti di Burcei, il mancato avvio dei lavori del secondo lotto della nuova strada finanziata e appaltata Burcei-Sin in Maracalagonis, tanto da indurre il Comitato Cittadino per la Strada ad inviare una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nonostante la promessa della città metropolitana di Cagliari, la sistemazione della strada provinciale 21 è in forte ritardo e quindi il Comitato ha scritto all'importante figura istituzionale questa lettera che suona come un vero e accorato appello. Egregio signor Presidente della Repubblica, si legge nella lettera, con la presente desideriamo sottoporre alla sua attenzione la grave situazione che interessa la strada provinciale 21, unica arteria di collegamento tra il comune di Burcei con la città metropolitana di Cagliari e il resto del territorio regionale. Da anni i cittadini di Burcei sono costretti a convivere con una condizione di forte disagio e isolamento strutturale, aggravata dallo stato della viabilità esistente e dalla mancata realizzazione della nuova strada più volte annunciata. La provinciale 21 rappresenta un'infrastruttura essenziale non solo per la sicurezza e la mobilità dei residenti, ma anche per garantire l'accesso ai servizi essenziali quali salute, istruzione, amministrativa, eccetera. La criticità della strada incide quotidianamente sulla qualità della vita della popolazione, causando difficoltà negli spostamenti, rallentamento dei soccorsi e limitazioni alle attività produttive del territorio. La nuova strada assicurerebbe maggiore sicurezza per i cittadini e i veicoli, avrebbe un importante contrasto allo spopolamento, favorirebbe lo sviluppo turistico e ambientale del territorio, il rilancio delle attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali, offrirebbe migliori collegamenti con l'area metropolitana di Cagliari e del resto della Sardegna e nuove opportunità di lavoro e di investimento. Il progetto della nuova strada statale è oramai vecchio di oltre 25 anni. Inizialmente era stata preventivata una spesa di circa 25 milioni che col trascorrere del tempo, le lungaggini burocratiche che hanno provocato notevoli ritardi nel compimento completo dell'opera, i costi sono saliti a circa 60 milioni di euro. Una situazione inaccettabile che sta portando i membri del comitato a studiare una strategia d'azione che possa giungere sino all'avvio di una class action a tutela dei cittadini e una segnalazione agli organi competenti per danno erariale nei confronti della città metropolitana di Cagliari. Il comitato confida nella sensibilità istituzionale e nell'alto ruolo di garante dell'unità e dell'attenzione del presidente verso tutti i territori della Repubblica. Intanto, con una nota, l'ufficio stampa della città metropolitana di Cagliari ha comunicato che i tempi delle indagini preliminari sul tracciato si sono allungati e quindi l'inizio dei lavori slitterà di qualche settimana rispetto ai tempi previsti. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, salvo addensamenti durante la parte centrale della giornata, ma non c'è pericolo di pioggia. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest-sud-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 13 gradi delle minime e i 22 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
6: Informazioni. Informazioni. News. Informazioni. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Sono le 14 e 41 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno aggiornamenti. Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Empire.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 18 maggio, che apriamo con Castiadas, che vede impegnata l'amministrazione comunale in una serie di interventi strategici finalizzati al miglioramento del territorio, del decoro urbano e dell'accoglienza turistica. Tra i numerosi lavori attualmente in corso, ha segnalato il sindaco Murgioni, particolare importanza riveste l'intervento di rifacimento completo della viabilità interna del villaggio di Cala Cintias, un'opera attesa da tempo che necessiterà di migliorare sicurezza, percorribilità e qualità urbana dell'intera località. Il sindaco si è scusato per i temporanei disagi arrecati dai lavori in corso. Si tratta di interventi necessari e fondamentali per garantire maggiore qualità e sicurezza e decoro al villaggio, nell'interesse dei residenti, dei proprietari e degli ospiti che scelgono Cala Cintias. L'intervento rappresenta un passo importante per la valorizzazione del villaggio a beneficio dei residenti, come detto dei proprietari delle abitazioni presenti e di tutti gli ospiti che scelgono ogni anno il territorio castiadese per trascorrere le vacanze. Questi lavori, ha sottolineato Eugenio Murgioni, rientrano in un più ampio programma di opere e manutenzioni che stiamo portando avanti con impegno e determinazione per rendere Castiadas sempre più ordinata, efficiente e accogliente, preparandoci al meglio alla stagione turistica e rafforzando l'immagine del nostro comune. Investire nelle infrastrutture, nella cura degli spazi pubblici e nel decoro, ha concluso il primo cittadino castiadese, significa migliorare la qualità della vita della comunità e valorizzare ulteriormente il patrimonio ambientale e turistico del territorio. Sta creando notevole malessere, soprattutto negli abitanti di Burcei, il mancato avvio dei lavori del secondo lotto della nuova strada finanziata e appaltata Burcei-Sinnai-Maracalagonis, tanto da indurre il Comitato Cittadino per la Strada ad inviare una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nonostante la promessa della città metropolitana di Cagliari, la sistemazione della strada provinciale 21 è in forte ritardo e quindi il Comitato ha scritto all'importante figura istituzionale questa lettera che suona come un vero e accorato appello. Egregio signor Presidente della Repubblica, si legge nella lettera, con la presente desideriamo sottoporre alla sua attenzione la grave situazione che interessa la strada provinciale 21, unica arteria di collegamento tra il comune di Burcei con la città metropolitana di Cagliari e il resto del territorio regionale. Da anni i cittadini di Burcei sono costretti a convivere con una condizione di forte disagio e isolamento strutturale, aggravata dallo stato della viabilità esistente e dalla mancata realizzazione della nuova strada più volte annunciata. La provinciale 21 rappresenta un'infrastruttura essenziale non solo per la sicurezza e la mobilità dei residenti, ma anche per garantire l'accesso ai servizi essenziali quali salute, istruzione, amministrativa, eccetera. La criticità della strada incide quotidianamente sulla qualità della vita della popolazione, causando difficoltà negli spostamenti, rallentamento dei soccorsi e limitazioni alle attività produttive del territorio. La nuova strada assicurerebbe maggiore sicurezza per i cittadini e i veicoli, avrebbe un importante contrasto allo spopolamento, favorirebbe lo sviluppo turistico e ambientale del territorio, il rilancio delle attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali, offrirebbe migliori collegamenti con l'area metropolitana di Cagliari ed il resto della Sardegna e nuove opportunità di lavoro e di investimento. Il progetto della nuova strada statale è oramai vecchio di oltre 25 anni. Inizialmente era stata preventivata una spesa di circa 25 milioni che col trascorrere del tempo, le lungaggini burocratiche che hanno provocato notevoli ritardi nel compimento completo dell'opera, i costi sono saliti a circa 60 milioni di euro. Una situazione inaccettabile che sta portando i membri del comitato a studiare una strategia d'azione che possa giungere sino all'avvio di una classation a tutela dei cittadini e una segnalazione agli organi competenti per danno erariale nei confronti della città metropolitana di Cagliari. Il comitato confida nella sensibilità istituzionale e nell'alto ruolo di garante dell'unità e dell'attenzione del presidente verso tutti i territori della Repubblica. Intanto, con una nota, l'ufficio stampa della città metropolitana di Cagliari ha comunicato che i tempi delle indagini preliminari sul tracciato si sono allungati e quindi l'inizio dei lavori slitterà di qualche settimana. settimana rispetto ai tempi previsti. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, salvo addensamenti durante la parte centrale della giornata, ma non c'è pericolo di pioggia. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest-sud-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 13 gradi delle minime e i 22 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

c'è un ragazzo in primavera che salta la prima ora. I sogni in testa pesano più della cartella. Lo sguardo scuro lo protegge, non dice una parola. E quando scrivo legge non è mai roba di scuola.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Eccoci amici, pronti per ripartire in questa nuova settimana insieme con Gianni, il programma Dediche Richieste, in diretta dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera. Siamo pronti per partire per un nuovo viaggio musicale con le hit di oggi, di ieri, di domani, tante new entry, novità discografiche, le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri. Qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare, li festeggeremo insieme all'interno di questo live. Bene, siamo pronti per partire, un saluto a Roberta, a Giorgio che stavano aspettando l'inizio del nostro live, quindi un saluto a loro ma anche a tutto il resto del pubblico, amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori che seguono la diretta radio ma anche in streaming, dall'app, in dub e basta. Va bene, siamo pronti per partire, allora tutti a bordo, la nostra nave carica di musica sta per prendere il largo e si parte con questo nuovo brano, nuovo singolo di Fulminacci, Maledetto Me.

bene amici, siamo partiti con il primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi, che è anche una delle ultime new entry, novità discografica per quanto riguarda la musica italiana, qui al programma dediche richieste nuovo di Fulminacci, Maledetto Me. In arrivo anche Annalisa con Canzone Estiva.

0: Ancora oggi gettonatissima la canzone di Annalisa, canzone estiva. Va bene, continuiamo con il prossimo disco, una canzone dei Placebo, Too Many Friends, con una dedica dei grandi amici che stanno seguendo il programma, Andrea e Lorenzo.
1: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: Bene, dedicato a dei grandi amici, Andrea Lorenzo. Tra l'altro Lorenzo, ho saputo proprio poco fa che sta seguendo la diretta dal Belgio. Va bene, un saluto grande ad Andrea e a Lorenzo che insomma sono sentiti dedicare questa canzone dei Placebo, Too Many Friends. Ok, torniamo tra poco ancora con grande musica e ancora delle bellissime dediche.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

la nuova hit dell'estate 2026 di Francesco Gabbani qui al programma Dediche Richieste Summer Funk. Va bene, continuiamo ancora con la musica, è una hit internazionale, la voce di Zara Larsson, Lush Life.

16:26, siamo in rigorosa diretta qui al programma Dediche Richieste dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera. Da qui Gianni a tenervi compagnia e a mandare in onda le vostre hit preferite, dediche, saluti, auguri, insomma tutto ciò che ci riguarda ormai lo conoscete. Un saluto a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio, ma anche in streaming, dall'app, in DAB. Abbiamo un amico che ci segue anche dal Belgio, quindi lo saluto ancora, Lorenzo, che tra l'altro è il protagonista della prossima dedica, da Lorenzo appunto, a due amici di nome Andrea, questo brano dei Negrita, A modo mio.

bene, saluto ancora l'amico Andrea che è stato protagonista, anzi due Andrea, c'è l'offerta, due Andrea al prezzo di uno, destinatari di questa dedica, due amici di nome Andrea, appunto da parte di un altro amico, Lorenzo, che tra l'altro ci sta seguendo dal Belgio, quindi saluto grande ancora a Lorenzo e ai due amici Andrea, i destinatari di questa dedica. Va bene, continuiamo con la prossima canzone, in arrivo Samurai Jay.

Bene, così ci siamo ascoltati anche la versione in spagnolo del successo sanremese di Samurai J. A proposito di Sanremo, un vecchio successo, una vecchia canzone lanciata un po' di Sanremo fa da Luca Barbarossa, che ho tra l'altro anche presentato un po' di anni fa a Mulavera in occasione della festa in onore di Sant'Agostino. Gianluca, che la richiesta la dedica alla sua famiglia, noi di Radio La Voce, Portami a ballare, Luca Barbarossa.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

E vabbè, ci siamo ascoltati anche questa bellissima canzone cantata da Luca Barbarossa, Portami a ballare, brano targato Sanremo di un po' di anni fa, richiesto da Gianluca, che saluto ancora, Gianluca che tra l'altro ci segue da Sant'Adi. Ciao Gianluca, grazie ancora a questo amico ascoltatore che ha dedicato alla sua famiglia, a noi di Radio La Voce, il brano che abbiamo appena ascoltato. Nuovo di Elisa, amore è.

0: scattare una foto.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, con questo disco dance di Alex Gaudino, Funky Beat, praticamente siamo entrati in uno spazio dedicato al ritmo, alla dance, a voi, Disco Decomani all'ascolto dei 96.8. Ancora un ciao da Gianni a tutto il pubblico presente all'altra parte della radio, ma anche in streaming, dall'app, in dub, grazie per essere in mia compagnia. Zerb e Rita Ora.

Intanto vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, 34 612 72 406. Scrivete come sempre titolo della canzone che volete ascoltare e dedicare, saluti, auguri. Qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare, li festeggeremo insieme all'interno di questo live. Intanto una dedica ad un amico che era da un po' che non seguiva, non perché non voleva ma perché non poteva, quindi oggi è di nuovo in ascolto. Un saluto, una dedica per l'amico Andrea con questo disco in versione remix, J-Ax, con questo brano targato Sanremo, all'interno di questo spazio dedicato alla dance, Italia Starter Pack.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, dalla voce di Achille Lauro ci siamo ascoltati Comuni Mortali. Continua la nostra diretta in live dallo studio 1 di Radio La Voce, dai 96.8, ma anche in streaming dall'app in DAB. Grazie a tutto il pubblico che sta seguendo il programma e un saluto anche ovviamente a colui che ha messaggiato per scrivere e rilasciarci questa dedica, l'amico Andrea, che dedica a Lorenzo con il messaggio: ci vediamo presto in Belgio, questo brano che andiamo ad ascoltare insieme.

Questo disco di Mr. Jones, dedicato dall'amico Andrea a Lorenzo, ma anche Andrea. Va bene, un saluto ancora ai protagonisti di questa dedica. Ciao Andrea, ciao Lorenzo, e ciao Andrea, colui che insomma ci ha scritto questo messaggio con questa bella dedica. C'era anche un bel messaggio per Lorenzo. Ci vediamo presto in Belgio. Sulle note di questo bel disco, County Cross.

0: stars.
1: Va bene, saluto ancora i protagonisti della dedica appena lanciata, Andrea, Lorenzo, Andrea, e alla prossima, va bene. Continuiamo con il prossimo disco, il nuovo di Aiello, Sotto Sotto.

Ha una dedica che parli d'amore o d'amicizia. Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama! No matter what.

Bene, la nuova hit di Lady Gaga, Runaway, ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta, ultimi lanci, abbiamo ancora spazio per ascoltare buona musica, ricevere i vostri messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 34 612 72 406, Pinguini Tattici Nucleari.

Sorry, scusa, lo sento, il titolo della nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Altro nuovo brano che stiamo ascoltando da più puntate, il nuovo di LDA H7, Santa.

Bene amici, da qualche puntata stiamo ascoltando anche questo nuovo brano di LDH7, ormai cantano in coppia, una coppia di fatto, musicalmente parlando credo, li abbiamo visti a Sanremo, questo è il nuovo singolo Santa che stiamo ascoltando da qualche giorno. Va bene, ci sono i Planet Funk.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Come va Cipiano, il titolo del brano che conosciamo benissimo, anche perché lo stiamo ascoltando da un po', oggi era un altro dei vostri dischi richiesta. Rocco Hunt con quest'altro disco in arrivo, La più bella del mondo.

Bene, così ci siamo ascoltati anche la nuova canzone di Rocco Hunt, La più bella del mondo. Gran finale del nostro programma, ultimi lanci. Siamo quasi alla fine di questa prima puntata in questa nuova settimana insieme, con la musica di oggi, di ieri, di domani, tante new entry e Gianni in vostra compagnia. Va bene, prossima canzone richiesta da Cristina.

Shooting Stars, Bug Riders, questo praticamente il brano che ha richiesto questa amica ascoltatrice Cristina, che saluto ancora e ringrazio per aver partecipato al programma dediche richieste in questa puntata. Alla prossima, ciao Cristina. Noi continuiamo con un altro disco in arrivo, No Di Safe. Buona domenica.

0: Buona domenica, il titolo del nuovo singolo di Saif. A proposito di nuovi singoli, abbiamo lanciato qualche giorno fa il nuovo di Herman Meta, che riascoltiamo anche in questa puntata nel gran finale. Calma metafisica, Herman Meta.
1: Il cielo questa notte è una palera, fortuna sto qui dove sto.

Intitola Calma Metafisica, nuovo singolo di Herman Meta, nel gran finale del nostro programma. Siamo arrivati alla fine, grazie a tutto il pubblico che ha seguito la diretta radio da 96.8, ma anche in streaming, dall'app, in DAB. Grazie, vi aspetto la prossima, si parte sempre alle 16.05, nel prossimo pomeriggio insieme vi lascio con Shakira e Burna Boy.

0: Sono le 17 e 38 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Vittoria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Nella nostra Eucaristia oggi vogliamo pregare e presentare al Signore nostro fratello Re Damario, nell'anniversario che partecipi in pienezza della vita del cielo che Gesù ha preparato per noi. Perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, con umiltà chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli, di pregare per me. Il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore,
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà. Preghiamo. Venga su di noi, o Signore, la potenza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla Tua volontà e la possiamo testimoniare con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dagli Atti degli Apostoli. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'altopiano, scese a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. E non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo e si misero a parlare in lingue e a profetizzare. Erano in tutto circa 12 uomini. Entrato poi nella sinagoga, li poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il regno di uomini. Entrato poi nella sinagoga, li poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere

fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi. Come si scioglie la cera di fronte al fuoco, periscono i malvagi davanti a Dio. Cantate Dio, inneggiate al suo nome. I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, Signore è il suo nome. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. Padre degli orfani e difensore delle vedove, è Dio nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome.

Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Siamo nella settimana che ci prepara alla Pentecoste, e la parola del Signore in questi giorni ci aiuterà così a rivolgere il nostro sguardo, il nostro cuore verso Dio, in modo particolare la terza persona della Trinità, che è lo Spirito Santo. Forse delle tre persone della Trinità è quello meno conosciuto, anche meno invocato. Preghiamo i santi per le devozioni che abbiamo, per l'amore che abbiamo, però lo spirito forse delle persone della Trinità è quello meno invocato. Invochiamo Gesù, invochiamo il Padre, invochiamo la Madonna. Lo spirito è il grande sconosciuto così nominato. Per me è stata un'esperienza con lo spirito quando sono stato in missione. Lì ho fatto l'esperienza dello Spirito Santo. E sì che ho fatto 7 anni di teologia, Avevo fatto anche il corso di pneumatologia. Però una cosa è studiarlo, conoscerlo intellettualmente, una cosa è farne l'esperienza, è diversa. Che non si tratta solo di avere i concetti della nostra catechesi, della dottrina, che è lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è una persona da incontrare, da invocare, e da tenere ben caro perché è con noi sempre. È uno dei doni grandi che il Signore ci ha fatto, Gesù, tornando al Padre nell'ascensione, poi quello che ha promesso, ha mandato il Consolatore, lo Spirito Santo, lo Spirito di verità, l'Avvocato, colui che ci difende e ci accompagna. E negli Atti degli Apostoli si parla anche di questa esperienza, no? Paolo sta viaggiando per annunciare il Vangelo e in uno dei suoi viaggi, dopo Corinto, arriva ad Efeso, che era una città dove la comunità si era formata, erano arrivati dei cristiani.

e avevano annunciato il Vangelo, i discepoli hanno aderito a Gesù, quindi si è formata una piccola comunità e arriva Paolo per conoscere, per aiutarli, per approfondire la conoscenza del Signore. E guardate come San Luca descrive negli Atti degli Apostoli. Scesi ad Efeso, qui trovò alcuni discepoli e disse loro, quindi erano già persone che avevano aderito a Gesù Cristo, avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede? E gli risposero, non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo. Può sembrare strano, eppure è così, no? Gli hanno annunciato Gesù, il suo insegnamento, hanno aderito a Gesù, no? Perché loro lo dicono, hanno ricevuto il battesimo di Giovanni, che era un battesimo di penitenza, il battesimo che preparava alla venuta del Messia, che era un battesimo di conversione, no? Si immergevano nel fiume Giordano e chiedendo perdono, cambiavano vita, attendendo il Salvatore. E poi annunciano Gesù, però non hanno ricevuto lo Spirito. Quale battesimo avete ricevuto? Il battesimo di Giovanni. Disse Paolo, Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto, cioè Gesù. Udito questo, i cristiani dicono, allora battezzaci nel nome di Gesù. Appena Paolo, guardate anche i gesti, no? Perché noi sappiamo che l'abbiamo vissuto sabato con i ragazzi della Cresima, no? Il vescovo ha steso le mani sui ragazzi, invocando lo Spirito, e poi quando li ha segnati col crisma ha messo la mano sulla testa di ciascuno. È un gesto esterno, è un gesto che io farò quando chiederò al Padre di consacrare il pane e il vino, io chiedo il dono dello Spirito. È un gesto che accompagna la preghiera, è tendere le mani, imporre le mani. Appena Paolo ebbe imposto le mani, discese su di loro lo Spirito Santo, si misero a parlare in lingue e a profetare. Lo Spirito cosa fa? Lo Spirito porta a pienezza la conoscenza di Gesù. Lo Spirito, come dire, conferma la fede in Gesù. Lo Spirito dà luce, sapienza, intelligenza per aderire a Gesù. Se già c'era stata una conversione, una simpatia, un cambio di vita, lo Spirito rafforza questo e dà fermezza, dà luce, dà sapienza. Quindi è un completare l'annuncio del Salvatore. Questi discepoli ad Efeso avevano conosciuto Gesù. Avevano cambiato vita, si erano preparati, però mancava ancora qualcosa, lo Spirito Santo, che scende su di loro come a Pentecoste e li riempie della sua presenza, e alcuni profetizzano, alcuni parlano in lingua, è il canto della gioia, no? È il bambino che si rivolge al papà, che si abbandona in lui, ecco, lo Spirito è colui che conferma nella fede da luce, ecco, noi vogliamo prepararci a chiedere il dono dello Spirito a Pentecoste perché viva e agisca in noi. È lo Spirito che aiuta i discepoli ad essere fermi nella fede. Gesù, nel discorso che abbiamo ascoltato, è parte dei discorsi di addio, dopo che Gesù annuncia la passione, dopo che dà il comandamento nuovo, dopo che dice che invierà lo Spirito, a quel punto i discepoli fanno quest'uscita. Ecco, ora parli apertamente, non più in modo velato, ora sappiamo tutto, tranquillo Gesù, crediamo in te. E Gesù dice, ma adesso è facile, nel cenacolo è facile credere in me, è facile, ma verrà dopo il momento difficile dove tutti andrete per conto vostro, quando i soldati lo prenderanno, lo condanneranno i sacerdoti. Nel momento della prova è difficile credere. E Gesù sta dicendo ai discepoli, attenti, vegliate, state vigilanti, perché non dovete credere in me nel momento solo della gioia, quando tutto è chiaro, quando tutto è normale. Bisogna credere in me anche nei momenti di tribolazione, di tempesta, quando non tutto è chiaro, quando
quando c'è il buio, quando ci sono i dubbi, è lì che bisogna credere nel Signore. E chi ci dà la forza di questo è lo Spirito Santo. È lo Spirito che ci rafforza e ci aiuta a credere in Gesù anche nei momenti di prova. Vi disperderete ciascuno per conto suo, mi lascerete solo. Vi ho detto questo perché abbiate pace in voi. Nel mondo avete tribolazioni. Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Ma chi ci dà il coraggio, chi ci dà la certezza è lo Spirito Santo. Che già abbiamo ricevuto, dobbiamo chiedere a quello Spirito che abbiamo ricevuto che agisca in noi, che ci aiuti, ci sostenga, ci illumini, ci aiuti ad avere ragione della nostra fede, no? Nei momenti difficili, dove a volte non sempre è facile credere che il Signore è con noi. Invece il Signore è proprio con noi, non ci abbandona mai, lo sappiamo, no? Perché Lui è risorto, ha promesso la sua presenza fino alla fine del mondo e lo Spirito ci aiuta a credere, ad abbandonarci, a fidarci, ad essere anche lì nei momenti di prova testimoni che Lui è risorto, che Lui è vivo e che Lui agisce in noi anche per mezzo di noi. Vogliamo rinnovare la nostra fede nel Signore, ma anche chiedere che ci aiuti ad aprire il nostro cuore allo Spirito per vivere una nuova Pentecoste.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Serva dalle tue mani questo sacrificio. Lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Signore, questo sacrificio senza macchia ci purifichi e infonda nel nostro cuore il vigore della tua grazia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne fusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione d'amore, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Mario, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la fede. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato.

fratelli, porteremo lungo le strade.

Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Canto 244.

0: Abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 10 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti Macis.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

se questa vita è un viaggio, meno male siate qui. Ogni volta che non so

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Mi è bastato soltanto un minuto per incontrarti per caso, un'ora per rendermi conto che tu eri diversa dagli altri. Dopo un giorno era come se ti conoscessi da anni, ma non

Too late? Sure. Eat this.

prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

prima che qualcuno parli, prima che tu dica è tardi, prima che continui a farmi, com'è che continuo a farmi, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che tu faccia un post, prima che controlli i like, prima che tu dia potere agli altri su quello che fai, prima di mettere i vestiti dell'amore, di esserne investiti, di crescere aggressivi. Chi siamo? Finché

0: mi piaci, I like it. Ti voglio, ti sento, I
1: like it. Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché.
0: Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: mattina, il tuo sorriso e la sua scia, rifammelo e vai via.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

stazione, solo di ruggine nera, sto sotto la pensilina dove sventola adagio una bandiera, in un campo una donna si china su due agnelli appena nati, strisce al vento nudo sopra il

bianco bianco e gelato. Intorno dopo la notte ci sono tronchi sporchi di mostri e mille macchine in fila laggiù in un deposito nascosto. Apro il giornale e provo a leggere per nascondermi un poco mentre lei parla ad un uomo e io ricordo.

Roberto. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma

che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada, che non l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

Ma dove sei? Sono mesi che sto digerendo una lettera che avrei voluto averti letto in tempo. E ti chiedo scusa se ti sto cantando e non scrivendo, ma la musica è la lingua con cui parlo meglio. Vorrei un mondo più sincero e con meno confini, invece di una società modello, telefono senza fili. È un mondo che funziona come il gioco della sedia, ognuno pensa al suo posto e gli altri giù per terra. Vorrei

0: solo allegria. Vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
2: It's the new style.
3: Radio La Voce.